0: piano che ti intorno.
1: In gade in figio jamare dei radio non si na. O not damadon, o non rupe, fani perito ya futa, ye moinu, urata to gore. Al camisa funumbo, dagajan e jenai, fajan e sapo, dei radio non si na.

yewtere meɗen. Yewtere meɗen wakkati neɗɗo cenete moy wodi gonga e moy woni wala gonga. Yewtere meɗen nodde kollo moy tokkata.

Dereji finane men jogi dira dodos na joni subakanu en derei finane ko lolatin to derei finane ne majinu dereji masnare gani go nyire oto akirabore kanko nun tokki do matina jamare wodi watte butu no dereji masnama ko majirimo dereji dim majirai ma hakunte jonkan e nyina esnison dendo be jotti sini sono num no pa no e majji amma to non to e dari futo non e ga nyina fa dari fa gi sini son hakule non de do majjirimo o wi ta dari fu de masna ma konen tawa do e o wi de dum boni boni burai kanon inne mudu winna de de masna di e o wi ta dari bo lambaji masna den kanti mudu non non kanti mudu to non gamma junu to kido ma tan jamaade o wi ko kido masna den futino walta mo hokkira di masna e reedi ko kido de masna den hokkinamo o wi lamba telefone makko ne o resi nyojjo on banji e go didi e jenay jena de didi jena e banji banji e jeta aw futino lamba kam banji e go jena e jeego jena de didi jeedidi e banji banji e jetati to dum bokkade banji e go na e jeedidi jetati e banji Joy e jenai tati e jego o wiyo ele jamaati no wala musanne o wita direji makko din yo yoro majiri do kare o ro wita ma MC tare wo jon kambiya Masaudu chauffeur o ta be mbreke do kanko non tokki do e matna jamaare o wi o majinin on bali makko o wi bala makko kanum gonga majinum latin bala sampala nga toki bo e bingeri magga bingeri kanti latin bingeri sampale o wi gintiri makko be amako kanti non no e maji kanti mudu auto non acito to non non sikade go faran wi nan no e o wi be amako kanti non non be adana o wi di fudi jawto e ga dewur makko e ga kenya kikede do e o dati dati fa o yitai ta dali bo tak ma fa lochore e durato akunde bembreke e ganu bembreke e akuna ganu bembreke e sire bembreke do no tawa to non ga majuno to kilo matna jamare o wiji tudo mare fuji makko din bala gota e bingere mudum di fulatin samparaje e be makko dania to kanu majiri mo do e ga majuno to kilo matna jamare nan do modo fu matna banu o wi lamba telephone makko nani o resi nyojjo banje go na e jididi go e jenai didi e tati banji e didi tudumbo banji e go jo e jenai je go e jadati jo e go go e tati tudumbo kare banji e go jenai e joi na de didi jetade didi jetati e go nanu bodo fu matina ban umba ba matingo la donos na kanti mudu de lawo yonkan jabo e chede fada to latibe godube masnaje masnaje goloje masineji golidi no en ga motet moto ke fa takto no gurbe dum butu e kare mbo be masnaje de ko tatati merbe mbe tokki do e matna e anon godube masnaje batami do butu mudum mo futino acca walo ye yobbi ciede mudu yo o ite ndare fu tikeji majum be puddi hoku godum tikeji din gonga be gram be jetadum to be non to dirige ni ka tikeji majum non to dirige e to non nanda bodo fu matna ban to non to ndari fu be gram e gara da tiru mo be tay soda de re mudum fu gomu jom fu rete noruyo be bi to non merbe be ke tokki do e sutron fu budum tinno moftino tokka sare no sare resi merbe be ke musallafiya wat de re ko do jungo fa wa hanne de re ko do jure ma meri be mereke meru ko me mereke tak kan tokki do e matna jamaare on ani kan kon lati mawdo julde gani de be de boy julde gani boy gamma junu o tokki do o matna jamaare o wi de lawo julde gani de hikkade dubu na sa nodi elaso e jeego ko gorenen ko loye julde gani boyden julde den nyantake ma e galewdo na sa kese ko natten ko lo balde mudun nafa balde mudun jeego de lawo solanago julde dembo o wi o mofu e tinno hani waylo wi walita bebi an lati do tenkujo fu mabo an cipo gineji fu rum an gado golle ko nanante ciode jawdi bututti noda ando gatta jungo ma de lawo julde de lawo julde den gan julde den ando waylo wi'a anino jungo ma non onni watta ko julde den wela gama junu o tokki do ma tan jamare o wi mo fujji do waylo wi'e watti jungo mudum to dum bo yahi sipo gineji mudum de lumoton wakade julde den nyante caka bal tati den mo fut hani waylo wi'e hokka inne mudum batto sefaro smaledi gamya to dum to ba de majum bojidu wadugo fijoji fere fere kanti mudum
wat batodu tonon nan modon fu matna banu bebe un chipu gineji wakaden jule gani watte don lati nun ko mofu hani hokkana saka sedda gon kanti mudun ngam yeda wa gahe wa lewi walite jule ganne musa lafia meri bamreke kanko no watte do ko do jungo nan modon fu matna banu dere ko lati nun dere fan faana juro ko meri bamreke de lawo solana go jule gani dem meri bamreke tokki do e matna jamaare no kanko lati pridan wala mo da no hala jule gani den de hikka garoje de doyi gamma junu o tokki do matna jamaare no getale gamia e getale asma gamia butu mofu tinno walo wi labini wuro mudu en labini takko wuro mudu wakadi fa ko jule den yotto gamma junu e mofu wuro mudu hani e labina babore mudu labina wuro mudu e gene to kad to desire gamia don kam to goddo fu acce gade de mudun e gene tawe ba wuro mudu ma bo takko wuro mudu nano fu matna banu to non e golleji ko watte de adanga sefron sma bo de labino mo ino gamani ngeti gamani bo tino wurto ya wada don haniri se lafia musa fa wa hanne mere be mere kanko no watte do ko do jungo ko lombo no wutori kanto no en kanti mudu vane de lawo julde gani de mere be mere ke tokki do e matina jamaare anon la tibe ko to ade e jeede la mort de boy non lewru anasara ko gonden ko lo e gabalde mudun jeego e balde mudun nika tati lewru anasara ke se ko natte ngol e gabalde mun tati fa balde mudun jeego julde ganden nyande mudun denon julde den nyante de e be mereke do gamaju nun be tokki do e de boni kay do e gamaju me tokki do e matna jamaare no e gouvernement kanti lati nun sakano gouvernement leddi meden benen resiri gan hanwa lo we julde butu julde la mare tuba butu lato julde cemmi dinade gataade semme gamma junun be bi be jesi walle mona dawono hala julde den no watta ko julde den ya yeso gamma junun walle ne be bi tokka no e dura no watta ko leddi julde boy lato andana no kan lati julde burude mangu to julde niki yawti de julde gani to non be bi golleji majum be non be tola no dum wali majum mawne sanere sama wal to non fijoji fere fa golleji tanga ko wahani wadi non butube non be batana dum nana modo fu matina banu be bi de la majum butini lambaji jidudo jidudo walo wi kanti mudum watti jungu mudum no watta ko julde den yi wala fu mo fu ele walilla ciede mudum to ciede den de jidi lafu mo bo inne mudum batte dira do nosna do yim gam majunum e tokki do matna ono wudde batte butu nana modo fu matna banu lamba telefoni din di mo fu wata ko di demun mo fu wata le ciede mudum kam woni nyojum o do witake ma adamu nabiru lambaji makko noy baato ni lamu to ni lacede won ta lamu makko noy nyojum banji e go jenae nay nae go jenae e jego jididi e jenate dum bo mtn makko banji e go jenae jego dididi joy e jididi e joy didi e banji to dum bo kadem banji e go falosetis noy nae jenai didi e joy banji e joy jididi didi nana modo fu matna balnu merbe mreke o awo ela muftino duwa no wetta ko julede do lato julde bronde wela ngoyen de be mreke do kallo no wituri kanti mudum kanno e ano timira do nosna de re fina nana joge mi jonki ke butum mudum kanno yo mi haram sana mi takalem yetta sana do darantom nyan e joyi e mintaji la sidi de sappo e go de radonosna min jetti on budu goto wadi be dake.